ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te. Somebody, I don't make you somebody.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Howie G.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 6 minuti.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: www.radiovicenza.com.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: casa nuova, in questa nostra casa nuova.
1: Radio Vicenza.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani.
1: Hits Music Station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Eccoli, buongiorno, benvenuti, benvenuti anche in questo martedì 6 di ottobre, 279esimo giorno del calendario. Mancano 86 giorni per arrivare alla fine dell'anno e noi apriamo assieme anche oggi questo nostro martedì.

0: compleanno VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Paola Ferrari. Per lungo tempo è stata la signora della domenica sportiva, nata a Milano nel 1960.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Vediamo insieme quello che è successo negli anni. Il 6 di ottobre e iniziamo un bel po' di tempo addietro. Nel 3761 avanti Cristo inizia l'anno 1 del calendario ebraico. Facciamo un salto fino al 1499, quando Luigi XII di Francia occupa la città di Milano. 1789, il popolo di Francia fa irruzione nella reggia di Versailles, viene placato dall'apparizione sul balcone della regina Maria Antonietta. 1889, Thomas Edison mostra il suo primo film. 1889, lo stesso giorno a Parigi apre i battenti il Moulin Rouge. 1924, in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. 1929, in 9 città viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. 1956, il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. E la notizia legata alla data di oggi, 6 di ottobre, ci porta appunto al 6 ottobre del 1924, quando iniziavano le trasmissioni radiofoniche in Italia. È la voce della violinista Ines Donarelli che annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. Comincia da qui la storia della radio in Italia, che all'inizio è riservata a pochi abbonati e solo la diffusione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sci-

compleanno VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Paola Ferrari, per lungo tempo è stata la signora della domenica sportiva, nata a Milano nel 1960.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Questa è la radio dei vicentini.
13: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
14: Buongiorno Vicenza!
15: Buongiorno Vicenza!
14: La mattinata della radio che parla di te

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla nostra redazione. Ecco il meteo per questo martedì. La giornata inizierà con ampi tratti di sereno, ma anche con temporanei annuvolamenti. Nelle prime ore del mattino, soprattutto sulle zone meridionali della pianura, sarà possibile qualche foschia o locale banco di nebbia. Per Vicenza comunque il rischio di pioggia resterà molto basso. Temperature ancora miti, minima intorno ai 13 gradi e massima sui 24 gradi. Ma attenzione alla seconda parte della settimana. Mercoledì sarà una giornata di passaggio con i primi annuvolamenti e qualche possibile precipitazione, mentre da giovedì il cambiamento sarà decisamente più importante. Una saccatura atlantica farà affluire aria più umida e instabile, con piogge intermittenti, rovesci e anche temporali. Venerdì l'instabilità potrebbe proseguire mentre le temperature saranno in diminuzione. Insomma, ancora un martedì relativamente tranquillo, ma all'orizzonte si prepara una vera svolta meteorologica. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon martedì e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Radio Vicenza.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: ottobre, quella di oggi è la giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti in Italia. È un appuntamento di grande importanza civile e informativa per promuovere la cultura della solidarietà sanitaria. E con questo è tutto anche per questo martedì mattina, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino. Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
3: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Il comune di Vicenza ha deciso di denunciare il TikToker Hamza Metsaf, noto come il Vukumpra, per il raduno convocato sabato a Campomarzo, degenerato in episodi di violenza e danneggiamenti. Il sindaco Possamai precisa: nessun danno al patrimonio comunale, ma un danno all'immagine della città.
4: Per la città è stato un danno grave ed evidente, sono giorni che si discute di questo fatto e quindi procediamo con un'azione legale e procediamo per chiedere che sia fatta giustizia e quindi che nelle prossime ore, nei prossimi giorni si proceda nei confronti di chi si è reso responsabile di quello che è successo sabato.
3: Rapina violenta a Bassano del Grappa, due uomini di 38 e 39 anni, di origini marocchine, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri. Secondo le accuse, lo scorso 8 settembre avrebbero aggredito un 41enne nel quartiere San Vito, portandogli via un Rolex, 75 euro e il bancomat. La vittima aveva riportato lesioni con una prognosi di 20 giorni. Nuovo episodio di scritte contro medici e vaccinazioni a Vicenza. Alla riapertura della sede del servizio di igiene e sanità pubblica di via Albinoni sono comparsi messaggi oltraggiosi, simili a quelli già segnalati nei mesi scorsi. Dura la condanna dell'Ulzotto Berica. Il direttore generale Peter Asenbergs parla di ignoranza e fanatismo. Uno storditore elettrico ad alto voltaggio e una mazza da baseball in metallo lunga 55 centimetri. È quanto hanno trovato i carabinieri di Camisano Vicentino durante un controllo del territorio con la perquisizione dell'auto, che ha portato alla denuncia di un 21enne del posto per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. Restano senza esito al momento le ricerche di Nicola Morbin, 55 anni, scomparso da Vicenza lo scorso 30 settembre. L'uomo si è allontanato a bordo di una Citroen C3 Aircross bianca. L'ultimo avvistamento sarebbe avvenuto nella zona della Marosticana. La famiglia e le forze dell'ordine continuano le ricerche anche verso il Trentino. Chi avesse informazioni è invitato a contattare il 112. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella propria abitazione a Noventa Vicentina. A fare la scoperta sarebbe stato un familiare. Restano da chiarire le cause del decesso, tra le ipotesi anche una possibile caduta accidentale, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per ricostruire la dinamica. Un trentenne di nazionalità nigeriana è stato denunciato dalla polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato nella notte intorno all'una a Vicenza in via Vittime Civili di Guerra durante un servizio di controllo. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato e sequestrato circa 19 grammi di marijuana. Al via la riqualificazione dello stabile comunale di Contramure Carmini a Vicenza, destinato al co-housing sociale per famiglie e persone fragili. L'intervento vale 1.300.000 euro. 900.000 arrivano dai fondi europei e 400.000 dal comune. Previsti 6 appartamenti per 12 persone. I lavori partiranno entro la prima metà del 2027. Il valore della buona gestione è il ciclo di 3 incontri online dedicati alla sostenibilità della risorsa idrica, promosso da Mediochiampo con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Gli appuntamenti, il 9 e il 23 ottobre, approfondiranno gestione e futuro del servizio idrico. L'iniziativa rientra nel progetto Valore Acqua, sostenuto da Fondazione Cariverona. Bene, è tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit. Come si

0: Nuovo per Cesare Cremonini, i Paparazzi, è la canzone con cui apriamo la nostra giornata di martedì 6 ottobre 2026, comincia proprio in questo istante. Buongiorno Vicenza, con Marco Picchio. Salve. Allora, ci siamo tutti resi conto del fatto che si inizia, che è quasi buio. Cioè, io ricordo quest'estate quando partivamo, no, con già la luce alta nel sole, quasi nel cielo, e invece vabbè, è normale, stiamo andando verso l'autunno. Però dai, prendiamo la, no, Natale vicino, ormai cominciamo a pensare anche ai regali. No, non ci, è presto, non ci voglio neanche pensare a quella cosa là. Detto ciò, ben trovati, vi auguro chiaramente una buona giornata, pronti per la scuola, pronti per il lavoro, vi accompagniamo noi, c'è il nostro WhatsApp se volete chiaramente comunicare qualcosa, fare un saluto, commentare tutto quello che vi va. 371 1200 116. Allora si parte.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga nella nostra mattinata. Allora, buongiorno. La prima notizia di questa mattina riguarda una notte di violenza in centro a Vicenza, dove una rissa tra giovani ha provocato diversi feriti. Due ventenni vicentini, entrambi di origine straniera, sono stati soccorsi dalle ambulanze e accompagnati in ospedale. Altri ragazzi coinvolti nella zuffa hanno invece raggiunto il San Bortolo autonomamente. La lite è scoppiata nella notte e in pochi istanti la situazione è degenerata in un'aggressione tra più giovani. Alcuni momenti della rissa sono stati anche ripresi con uno smartphone. Ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e capire chi abbia partecipato alla violenza. Una notte quindi movimentata che riaccende ancora una volta il tema della sicurezza delle serate in centro.
1: Solo Radio Vicenza è

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte. Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: Mike Towers che vedo con il sole AO alle 7.27. Buongiorno, sono di Vicenza. Attenzione ragazzi che adesso è tempo di oroscopo, fra poco arriva dopo la prossima canzone, quindi preparatevi, c'è una, diciamo, un piccolo input per ogni segno zodiacale, per tutti 12 segni zodiacali. Io mi ascolterò chiaramente con attenzione quello del leone, del mio segno. Intanto Fabio Rovazzi, Paola Iezzi, Dan Flav con Red Flag.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani.

0: di Killeroy, Miley Cyrus con Without You alle 7.34. Buongiorno Vicenza, parliamo di sanità. La sanità veneta promuove tutti i direttori generali delle ULS per la gestione del 2025, quindi scatterà per tutti il premio previsto. Tra le aziende sanitarie con risultati migliori c'è la ULS Ottobelica che conquista il secondo posto in graduatoria, una valutazione positiva dunque per la sanità vicentina, mentre molti dei direttori sono cambiati lo scorso marzo con l'insediamento del nuovo governatore Alberto Stefani. Le pagelle tengono conto di diversi indicatori legati alla gestione e risultati raggiunti, un riconoscimento che vale anche economicamente visto che tutti i direttori sono stati giudicati meritevoli del premio. Per il Veneto quindi bilancio promosso con Vicenza che sale sul podio, di questo siamo molto felici.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla nostra redazione ecco il meteo per questo martedì. La giornata inizierà con ampi tratti di sereno, ma anche con temporanei annuvolamenti. Nelle prime ore del mattino, soprattutto sulle zone meridionali della pianura, sarà possibile qualche foschia o locale banco di nebbia. Per Vicenza comunque il rischio di pioggia resterà molto basso. Temperature ancora miti, minima intorno ai 13 gradi e massima sui 24 gradi. Ma attenzione alla seconda parte della settimana. Mercoledì sarà una giornata di passaggio con i primi annuvolamenti e qualche possibile precipitazione. Mentre da giovedì il cambiamento sarà decisamente più importante. Una saccatura atlantica farà affluire aria più umida e instabile, con piogge intermittenti, rovesci e anche temporali. Venerdì l'instabilità potrebbe proseguire mentre le temperature saranno in diminuzione. Insomma, ancora un martedì relativamente tranquillo, ma all'orizzonte si prepara una vera svolta meteorologica. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon martedì e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Direttamente dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, che avrete visto più o meno in tanti, dai, Lady Gaga, Doci con Runaway, e siamo arrivati praticamente alle 7.50 e adesso parliamo di una vicenda brutta che comunque è in qualche modo in via di risoluzione, cioè si sta guardando avanti. Dopo il grande incendio che ha colpito Radio Roma di Malo, l'azienda prova a ripartire, sono state sbloccate le spedizioni, sono tornati al lavoro anche gli impiegati, mentre per gli operai è stata richiesta la cassa integrazione per eventi speciali. L'amministratore delegato Stefano Mele sottolinea che nonostante la gravità del rogo non ci sono stati feriti, intossicati o vittime, e questa è già una cosa importantissima. Ora l'obiettivo è rimettere progressivamente in moto l'attività e recuperare la piena operatività. Un primo passo concreto mentre proseguono le verifiche dopo l'incendio, e a Malo, dopo la paura, si prova finalmente a guardare avanti.
1: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Lenny Kravitz, bellissima, Fly Away, e siamo alle 7.58, ragazzi, chiudiamo l'ora, come sempre con il disco Remember, poi c'è la pagina informativa delle 8 e poi continua Buongiorno Vicenza. Disco Remember, bellissima canzone anni 80, Swing Out Sister, li ascoltiamo Twilight World.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna, che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
6: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, e tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa, che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
5: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni: scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
7: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara, rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
8: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli. Luca Vialli.
7: Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Dito nella piaga, Miss Italia, il nuovo singolo apre la seconda ora del Buongiorno Vicenza di oggi, 6 ottobre martedì. Buongiorno ancora da parte di Marco Picchio. Canzone questa che ha creato qualche problemuccio a Dito nella piaga, perché c'è stato una diatriba proprio con l'organizzazione del concorso, del mitico concorso Miss Italia, insomma. Poi l'ha spuntata lei, in qualche modo. Infatti la canzone, eccola qua, porta proprio questo titolo, si chiama Miss Italia. Un'ora con tanta musica, ovviamente, quella non manca mai su Radio Vicenza, tanta informazione. E in partenza io vi ricordo come sempre anche il nostro WhatsApp, se volete mandare un messaggino, commentare, fare saluti, 371 1200 116.

0: Baby K Mica con Bolero alle 8:18 qua su Radio Vicenza. Allora, sull'altopiano arriva una proposta che sembra uscita un po' da un film di fantascienza, e adesso ve la spiego. Usare i cani robot per proteggere le malghe dagli attacchi dei lupi. L'idea è stata avanzata da Veneto Agricoltura, ma tra gli allevatori prevale un po' di scetticismo. Il problema, spiegano, sono soprattutto le dimensioni delle malghe e il loro numero, che renderebbero difficile applicare concretamente questa soluzione. La tecnologia, insomma, affascina, ma sul campo potrebbe non essere così semplice poi da utilizzare. E così la risposta degli allevatori è piuttosto netta, ed è questa: basta con la fantascienza, dicono. Per ora, contro i lupi, la soluzione resta tutta da trovare.
1: Radio Vicenza, la radio

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non sono mai state così basse.
4: Ma cosa?
3: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
4: A me sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

0: Miley Cyrus era Easy Lover alle 8:26 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quelli che si stanno svegliando, si sono svegliati con noi e stanno iniziando la giornata proprio in con noi. Volevo ricordarvi, diciamo è un invito che vi faccio, di cercarci anche sui nostri canali social. Mi raccomando, fatelo se non l'avete ancora fatto, se non siete ancora entrati nella nostra community magari di Instagram o di Facebook. Fatelo, iniziate a seguirci, mettete like, riceverete anche un sacco di informazioni importanti, vi troverete sul vostro telefonino anche le nostre breaking news che rilasciamo costantemente con tutte le notizie più importanti del territorio e chiaramente anche notizie sportive. Quindi vi aspettiamo lì su Instagram e su Facebook.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Le 8.32, buongiorno Radio Vicenza, con voi anche questa mattina con Buongiorno Vicenza. Una notizia importante questa che riguarda una vicenda di cui abbiamo parlato ieri, mi sembra. Comunque il Comune di Vicenza ha dato mandato all'Avvocatura Comunale di procedere contro Hamza Messaf, conosciuto sui social come il Vucumpra. Dopo la storia del raduno di sabato a Campo Marzo, se ne è parlato tanto. L'evento convocato sui social aveva richiamato centinaia di giovani ed era poi degradato con episodi di violenza, inseguimenti, danneggiamenti nella zona di Viale Roma e del Parco Verdi. Il sindaco Giacomo Possamai chiarisce che i danni materiali non hanno riguardato beni comunali, ma il Parco Verdi, che è gestito da Magis Smart, che procederà con denunce e richiesta di risarcimento. Il comune invece intende tutelare l'immagine della città e chiede che vengano individuati i responsabili. Per Possamai si tratta di un fenomeno nuovo, capace di mobilitare in poche ore centinaia di ragazzi attraverso i social, e il messaggio del sindaco è netto: follower o non follower, le regole valgono per tutti.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: C'era Vici con Even alle 8.40 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, adesso una notizia che ci riporta una vicenda veramente grave e triste di anni fa. 6 anni di reclusione per l'automobilista che a Ferragosto del 2025 ad Arzignano travolse e uccise 2 sedicenni, Giulio Pizzolato e Mattia Cardascia. L'uomo che era risultato positivo all'alcol test aveva invaso con la sua auto la corsia opposta, centrando lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. La procura aveva chiesto una condanna a 10 anni, mentre i familiari hanno accolto la sentenza con grande amarezza. Così dicono, non è giustizia. Questo è il sentimento espresso dai genitori che hanno dovuto affrontare una tragedia impossibile da cancellare. La vicenda giudiziaria arriva dunque a una prima conclusione, ma per le famiglie il dolore resta. E 6 anni di fronte alla perdita dei due ragazzi di appena 16 anni sembrano non bastare. Bene, torniamo bene, male in realtà, perché capiamo e siamo vicini a questi genitori, insomma, pensavano probabilmente a una condanna, diciamo, più forte, esemplare in qualche modo, che attualmente non c'è stata.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Lucent con Love Bites Back alle 8.48. Allora la giornata è partita, decollata? Ancora no? Ancora siete lì per la colazione? State cincischiando un po', ma ragazzi, bisogna mettersi in moto, produrre, bisogna produrre, dai. La prossima canzone è LDA, Se poi domani.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Ascolti.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Major Lazer con Linon alle 8.55. Siamo in chiusura, amici. Siamo in chiusura del Buongiorno Vicenza di oggi, martedì 6 ottobre. Tante notizie anche questa mattina, musica, chiacchiere varie. Si torna domani, quindi domattina insieme di nuovo a partire dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della mattina, della giornata, che più o meno prendiamo insieme, dai, perché io lo prendo prima della trasmissione, quindi poco prima delle 7, e magari anche voi, più o meno magari ci svegliamo alla stessa ora, dai. L'appuntamento per domani è chiaramente la mattinata su Radio Vicenza, prosegue dalle 10 tutti in centro con la Vale, quindi continuate a seguirci. Disco Remember che abbiamo affidato a Dan Harrow. Vi ricordate Dan Harrow? Riascoltiamo Future Brain. Un bacio da Marco Picchio, domani, ciao.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio: un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League, dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88. Ritro.

salva la tua salute. Butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla nostra redazione ecco il meteo per questo martedì. La giornata inizierà con ampi tratti di sereno, ma anche con temporanei annuvolamenti. Nelle prime ore del mattino, soprattutto sulle zone meridionali della pianura, sarà possibile qualche foschia o locale banco di nebbia. Per Vicenza comunque il rischio di pioggia resterà molto basso. Temperature ancora miti, minima intorno ai 13 gradi e massima sui 24 gradi. Ma attenzione alla seconda parte della settimana. Mercoledì sarà una giornata di passaggio con i primi annuvolamenti e qualche possibile precipitazione. Mentre da giovedì il cambiamento sarà decisamente più importante. Una saccatura atlantica farà affluire aria più umida e instabile, con piogge intermittenti, rovesci e anche temporali. Venerdì l'instabilità potrebbe proseguire mentre le temperature saranno in diminuzione. Insomma, ancora un martedì relativamente tranquillo, ma all'orizzonte si prepara una vera svolta meteorologica. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon martedì e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare. Rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50ina le persone sfollate, l'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: In centro.
3: Sono le 10, sono prontissima, eccomi, il tempo di un buon caffè, iniziamo anche questa nostra mattinata, ma certo fanciulli cari, dai che ci sono anche oggi pronta a raccontarvi un sacco di curiosità. Sono la Vale, come sempre vi accompagno fino all'ora del pranzo con tanta musica e tante curiosità.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pronta anche a leggere tutti i vostri saluti. Allora vi aspetto al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Pubblicità. Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

siete pronti per sentir parlare di cinema? Le giornate si sono accorciate, ovviamente non è più la temperatura estiva e quindi la domenica ci piace anche andare a vedere una bella pellicola. Quali saranno le novità del prossimo autunno / inverno e non solo per il 2027? Lo

0: solo già.
1: Oh, music! Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: quanto mi piaceva il cartone animato dei Flintstone, Vilma! Mi piaceva tantissimo, mamma mia. E allora attenzione, perché i Flintstone si stanno preparando per tornare al cinema con un nuovo film in live action. La notizia ovviamente ha fatto parecchio scalpore. Il progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e a quanto pare vede coinvolto Ryan Gosling in veste di produttore con la sua casa di produzione. La storia non dovrebbe essere un semplice remake del classico franchise, ma uno spin-off incentrato su Bam Bam, oramai cresciuto. Devo dire che l'ultimo live action risale al 1994 e quindi aspettiamo con ansia una data d'uscita.
1: Tutti in centro.

0: farebbe un po' di impressione rivedere Paul Walker al cinema, se devo essere sincera, io sì, e tutto grazie anche all'intelligenza artificiale. Ma facciamo un passo indietro. Brian O'Connor potrebbe tornare infatti un'ultima volta in Fast and Furious, e questa volta senza che i fratelli di Paul Walker debbano sostituirlo fisicamente sul set. Cody Walker, che insieme al fratello Caleb aiutò la produzione a completare Fast and Furious numero 7 dopo la morte di Paul nel 2013, ha spiegato che non sarebbe interessato a ripetere l'esperienza, ma oggi esiste una possibilità che all'epoca non c'era, ovvero utilizzare l'intelligenza artificiale insieme alle numerose riprese mai utilizzate di Paul Walker accumulate nei precedenti film della saga. Visto e considerato poi che il personaggio di Paul Walker nell'ultimo suo film non viene ucciso, ma lascia quella vita per dedicarsi alla propria famiglia. A spingere verso un possibile ritorno c'è Vin Diesel. Già nel 2025 aveva indicato tra le condizioni per realizzare un gran finale della saga proprio la reunion di tutti gli attori. Al momento non sappiamo ancora se e come accadrà. Fast Forever, undicesimo e ultimo capitolo della saga, è previsto al cinema per marzo 2028.
1: Tutti in centro!
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
4: A chi?
5: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
4: A me sembra normale.
5: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

0: Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 6 ottobre. Notte di violenza nel centro storico di Vicenza, dove una rissa tra giovani ha provocato almeno due feriti. Si tratta di due ventenni vicentini di origine straniera. Uno ha riportato diverse fratture al volto ed escoriazioni, l'altro contusioni. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra Piazza Marconi e Contrada i Forti di San Francesco. Altri ragazzi si sono presentati autonomamente al pronto soccorso del San Bortolo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto e cercando di identificare tutti i partecipanti. Mezzo milione di euro dalla Camera di Commercio di Vicenza per sostenere nuovi progetti di promozione culturale. Il contributo può coprire fino al 60% delle spese, con un massimo di 80.000 euro per progetto. Le domande per il bando Cultura 2026 potranno essere presentate via PEC dal 12 al 28 ottobre. Sono ammessi enti e reti di imprese. Il Comune di Vicenza ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione di due dirigenti tecnici a tempo pieno e indeterminato, destinati ai settori edilizia e urbanistica. Uno dei posti è riservato al personale già in servizio dell'ente. Previste un'eventuale preselezione, due prove scritte e una prova orale. Le domande entro il 28 ottobre. Nuove asfaltature in arrivo a Montecchio Maggiore per migliorare la qualità e la sicurezza delle strade. Il comune ha stanziato 300.000 euro per intervenire su diverse vie della città, con ulteriori lavori puntuali per circa 20.000 euro. Ad Alte Ceccato, invece, saranno realizzati interventi finanziati da IRICAV 2 come compensazione per i lavori della linea ferroviaria Alta Velocità Alta Capacità. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tanta musica e tante chiacchiere nel nostro Tutti in Centro. Ed eccoci qua, benvenuti miei cari nella nostra seconda ora. Sempre con me, con la Vale, pronta fra pochissima a fare un sacco di saluti. E allora 371 1200 116.
2: Tutti in Centro.

0: proposito di Fast and Furious, saga ovviamente che piace tantissimo, in particolare agli amanti delle gare automobilistiche e dei motori, beh ragazzi, lì nel 2021, nel numero 9 di questa saga, ci fu un bel debutto. Non so se tutti sanno che all'epoca fece la sua primissima apparizione al cinema con un breve cameo, niente po' di meno che Bad Bunny, che noi conosciamo tutti come cantante. In realtà lui è un vero e proprio attore, ragazzi, e sì, a quanto pare recita sul grande e piccolo schermo già da diversi anni. Come dicevo, nel 2021 ci fu il suo debutto cinematografico con Fast and Furious. Ma attenzione, perché ha collaborato, ha partecipato ad un film nel 2022, niente po' di meno che al fianco di Brad Pitt. Poi successivamente ha recitato in Cassandro, film del 2023, e poi un altro film con Adam Sandler. Poi per quanto riguarda le serie TV, ha partecipato anche come attore nella stagione Narcos Mexico. Devo dire che c'è una grande novità che lo riguarda, ecco perché sto parlando di lui, perché recentemente ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista assoluto nel dramma storico Porto Rico. Nel film vestirà i panni di José Maldonado Roman, affiancato tra l'altro da attori del calibro di Javier Bardem, Edward Norton, e il regista tra l'altro è un premio Oscar. Attenzione, perché stando alle ultime notizie il film arriverà nei cinema tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e 3 ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: stiamo parlando di cinema, lo stiamo facendo anche oggi fra un successo e l'altro, dove miei cari saluto subito Emanuela che ci fa un sacco di bei complimenti, e poi devo salutare Stefania in questo momento in macchina con la sua migliore amica Elisa, Mattias, Giovanni, Erika, quanti siete, continuate a scriverci mi raccomando, a raccontarci la vostra giornata, che invece vi parlo di film, quelli che presto vedremo al cinema, 3 dicembre, eccola qua, l'uscita di November 1963, un thriller storico drammatico diretto da un candidato Oscar che si preannuncia come uno dei titoli più discussi della stagione. Eh sì, perché a quanto pare vedremo da una prospettiva diversa le 48 ore di tensioni precedenti all'assassinio del presidente John Kennedy, avvenuto, lo ricordiamo, il 22 novembre del 1963, raccontando così la vicenda da una prospettiva diversa, inedita, quella della mafia di Chicago. Sceneggiatura che attinge direttamente ai racconti di prima mano e alle memorie interne della famiglia. La storia esplora il presunto patto stipulato nel 1960 tra Joe Kennedy e la mafia per truccare i voti e garantire così l'elezione del figlio, quando l'amministrazione Kennedy, attraverso il procuratore generale Bobby Kennedy, iniziò a invece a perseguitare duramente il crimine organizzato, la mafia decise di vendicarsi pianificando l'attentato di Dallas e inviando persino un secondo tiratore di copertura, e da qui ovviamente si sviluppa tutto il film. In questo cupo intreccio di potere, tradimenti e politica c'è John Travolta, che interpreta Johnny Rosselli, carismatico e potente italo-americano referente della mafia di Chicago a Las Vegas e a Los Angeles.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: musica ci stiamo ascoltando insieme. Poi è bello parlare di cinema. Quante e quali pellicole vedremo, non solo a quanto pare in questo inverno, non solo nel 2027, ma si parla anche un po' più là, 2028. Ragazzi, fermi tutti, perché fra poco vi parlo anche di un altro sequel. Se vi dico Io sono leggenda, mamma mia, che film bellissimo con Will Smith e con il suo cane lupo, quanto pianto. Beh, attenzione, novità per un sequel. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla nostra redazione. Ecco il meteo per questo martedì. La giornata inizierà con ampi tratti di sereno, ma anche con temporanei annuvolamenti. Nelle prime ore del mattino, soprattutto sulle zone meridionali della pianura, sarà possibile qualche foschia o locale banco di nebbia. Per Vicenza comunque il rischio di pioggia resterà molto basso. Temperature ancora miti, minima intorno ai 13 gradi e massima sui 24 gradi. Ma attenzione alla seconda parte della settimana. Mercoledì sarà una giornata di passaggio con i primi annuvolamenti e qualche possibile precipitazione. Mentre da giovedì il cambiamento sarà decisamente più importante. Una saccatura atlantica farà affluire aria più umida e instabile, con piogge intermittenti, rovesci e anche temporali. Venerdì l'instabilità potrebbe proseguire mentre le temperature saranno in diminuzione. Insomma, ancora un martedì relativamente tranquillo, ma all'orizzonte si prepara una vera svolta meteorologica. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon martedì e buon ascolto.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Senti un po' che successoni, che sound. Io lo dico sempre che siete sulla radio giusta, perché state ascoltando insieme a me un sacco di bella musica. E fra questi successi oggi vi sto parlando di pellicole, di film. Ricordate, io sono

salvare la Terra. Comunque sia, il progetto per Io sono Leggenda 2 è ufficialmente in fase di sviluppo, con la presenza appunto confermata di Will Smith. Nel finale proiettato al cinema del 2007 il suo personaggio moriva. Il sequel ripartirà dal finale alternativo presente solo nell'edizione home video DVD, in cui Neville, ovvero il personaggio principale Will Smith, sopravvive e stringe una sorta di tregua con gli infetti, e la storia dunque si svolgerà diversi decenni dopo il primo film. Da quello che sappiamo però, ultimamente il film sta incontrando alcuni rallentamenti legati alla fase di sviluppo della sceneggiatura e della produzione, ma la Warner Bros. E gli autori continuano a lavorarci attivamente. Una data d'uscita ufficiale o di un inizio riprese però non è stata ancora fissata.

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
4: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
4: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: abbiamo superato mezzogiorno. Benvenuti ancora, bentornati in quella che è la nostra ultima ora.
1: Tutti in centro.

Sì, che bella musica, miei cari, siete con me con la Vale a parlare di cinema. Anche a voi piace andarci, perché stavo leggendo bene o male tutti i vostri messaggi. Ovviamente il cinema più d'inverno che d'estate, nel senso che d'estate magari è bello se c'è qualche cinema all'aperto, una piazza, un film vintage, magari una protezione per le zanzare, del popcorn, il gioco è fatto. D'inverno ovviamente si va nelle sale cinematografiche, adesso poi ci sono di quelle poltrone pazzesche, manca la copertina e anche il sonnellino si potrebbe fare. No, dai, dobbiamo andare al cinema e guardare ovviamente il film scelto. Per il 2027, come dicevo, si pronuncia un anno particolarmente ricco di uscite hollywoodiane, di grandi produzioni, e tra i titoli già annunciati che vedono protagonisti attori di primo piano ci sono ad esempio Adventure Secret Wars,

0: Wars, che vedrà protagonista Ryan Gosling. E non finisce qui, perché ci sarà anche Man of Tomorrow, un nuovo capitolo della saga di Superman.
1: Tutti in centro.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
2: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi martedì 6 ottobre. È andato a casa di un conoscente e lo ha minacciato dopo il rifiuto di consegnargli del denaro. È accaduto a Montecchio Maggiore, dove un uomo senza fissa dimora è stato denunciato dai carabinieri per presunta tentata estorsione. Secondo le indagini, chiedeva soldi per acquistare droga insieme. L'uomo avrebbe minacciato di danneggiare l'auto della vittima. Ancora violenza tra giovani in centro a Vicenza. Una rissa scoppiata poco dopo la mezzanotte tra Piazza Marconi e Contrada dei Forti di San Francesco ha provocato almeno due feriti. Si tratta di due ventenni vicentini di origine straniera. Uno ha riportato fratture al volto ed escoriazioni, l'altro contusioni. Altri ragazzi si sono presentati autonomamente al pronto soccorso del San Bortolo. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare i partecipanti. Paura questa mattina a Montegalda in via Grimana per un incidente che ha coinvolto un ciclista di 67 anni. L'uomo è stato tamponato da un'auto ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. È partito il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026. A Vicenza sono 1.583 le famiglie estratte a campione che stanno ricevendo dall'Istat le credenziali per compilare il questionario online entro il 6 dicembre. Chi ha difficoltà può rivolgersi all'ufficio statistica del comune. La compilazione è obbligatoria per legge. Concluso il controllo fitosanitario sui 51 tigli di Viale delle Fosse a Bassano del Grappa. Nel complesso lo stato delle piante è risultato sufficiente. Saranno necessarie alcune attività di manutenzione e nuovi controlli nei prossimi anni. Due alberi invece presentano condizioni critiche e per motivi di sicurezza saranno abbattuti nei prossimi giorni. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora su Radio Vicenza.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.
13: Genere di film amate di più andare a vedere al cinema? L'horror, azione, crime oppure fantasy? Perché vi chiedo questo? Perché presto vedremo anche Le Cronache di Narnia, Il Nipote del Mago, con ragazzi niente popò di meno che star del calibro di Meryl Streep e Daniel Craig. La storia sarà quella di due bambini di Londra che scoprono degli anelli magici che li trasporteranno in altri mondi, risvegliano per errore una malvagia regina e finiscono in un vuoto cosmico dove assistono alla nascita di Narnia, creata dal canto di un leone. E da qui, eccetera, eccetera, eccetera, si sviluppa la trama del film che, attenzione, uscirà nelle nostre sale cinematografiche il 12 febbraio 2027.

0: finale, dove saluto Francesca che sta cucinando con la nostra bella musica di sottofondo. Patrizio invece sta mangiando e nella sua pausa pranzo, del resto si apre una finestra anche qui in radio, senti dei buoni profumini delle donne che in questo momento magari stanno cucinando per i mariti che tornano a casa o poi per i figli che tornano a casa da scuola. Bene, con la nostra bella musica mi raccomando continuate a farlo, noi intanto godiamoci gli ultimi successi di questo nostro Tutti in Centro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 Tutti in Centro.

More music. Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: fermo qui anche per oggi, è tutto dalla Vale, vi aspetto domani alle 10, ciao ciao.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 6 ottobre, a cura di Martino Montagna. Una lite per motivi di viabilità è degenerata in una grave minaccia a Torre di Quartesolo. Secondo i carabinieri, un 52enne avrebbe puntato una pistola al volto di una donna, minacciandola di morte, prima di allontanarsi. Identificato grazie alle telecamere, l'uomo è stato denunciato. In casa, i militari hanno sequestrato una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Un anziano residente a Montecchio Maggiore è stato arrestato dai carabinieri per scontare una condanna definitiva a un mese e 15 giorni per guida senza patente. L'uomo era stato sorpreso alla guida nonostante la patente fosse già stata revocata. Al termine delle formalità è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, dove sconterà la pena. Paura questa mattina a Montegalda in via Grimana per un incidente che ha coinvolto un ciclista di 67 anni. L'uomo è stato tamponato da un'auto ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Torna a Vicenza 10 ottobre e oltre, la rassegna dedicata alla salute mentale e alla lotta ai pregiudizi. Dal 9 al 16 ottobre, reading, proiezioni, incontri e flash mob coinvolgeranno la città. Il motto della seconda edizione è «Coltiviamo una comunità senza pregiudizi». L'obiettivo è promuovere una cultura dell'accoglienza e del benessere mentale. A Montecchio Maggiore prosegue il ciclo di incontri sulla gestione degli alberi. Il prossimo appuntamento è giovedì 8 ottobre alle 18.30 in sala civica ad Alto Ceccato, dedicato agli standard di potatura SIA, con focus su tecniche, sicurezza e corretta esecuzione degli interventi. La partecipazione è libera e gratuita. Prossimo incontro il 28 ottobre. Ci fermiamo qui anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ci siamo, arriviamo anche oggi puntualissimi in questa trasmissione, amici, martedì come promesso. Rieccoci, Maurizio Rossi con voi, Radio Web, il nostro magazine di tecnologia quotidiano. Si parla di tante novità e anche, devo dire, ci sono molte cose quest'oggi da segnalare, anche perché stanno cambiando, diciamo, un po' sul piano legislativo. L'intelligenza artificiale, si stanno introducendo anche delle modifiche, dei decreti molto importanti, quindi ce ne occuperemo. State con noi.
1: Radio Vicenza.

In questa puntata oggi parliamo subito della Microsoft, perché c'è una novità, sì, Copilot. Vi ricorderete che circa 2 anni fa Satya Nadella, che è il CEO di Microsoft, aveva annunciato il Copilot Plus per personal computer, una nuova categoria di prodotti con dei requisiti hardware sufficienti per eseguire le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows 11 24H2. Beh, durante il recente Snapdragon Summit, un dirigente dell'azienda di Redmond avrebbe confermato che, diciamo, il nome non verrà più usato. Cioè, il CEO di Microsoft aveva descritto le caratteristiche dei Copilot Plus personal computer evidenziando le prestazioni superiori a quelle del MacBook Air con chip M3. L'annuncio, diciamo, era stato effettuato insieme alla Qualcomm in quanto i primi notebook, diciamo, integravano questi processori Snapdragon X. I requisiti hardware minimi erano NPU con prestazioni di 40 TOPS, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB. E successivamente sono stati aggiunti i processori AMD e Intel. Beh, su questi dispositivi è possibile sfruttare le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows 11 24H2, tra cui Recall, che significa richiamo in italiano, e questo lo sappiamo. Click to do Windows Studio Effect per la risoluzione automatica, sottotitoli poi in tempo reale, funzionalità specifiche nelle app Photo e Paint. Beh, come noto, Recall ha ricevuto numerose critiche. La Microsoft quindi ha posticipato il lancio per migliorare la sicurezza, e nel corso degli ultimi 2 anni i produttori hanno comunque iniziato proprio a rimuovere il brand Copilot Plus PC dai nomi e dai materiali di marketing dei dispositivi. Nvidia, beh, non ha associato il marchio ai notebook con il chip RTX Spark. La stessa Microsoft poi non ha usato il termine nell'annuncio relativo ai nuovi Surface Pro e laptop con chip Snapdragon X2 Plus. E un dirigente dell'azienda ha detto che questi prodotti non vengono proprio definiti più

0: E andiamo ancora avanti, amici, perché la puntata di Radio Web continua. Questa è veramente una novità molto molto importante che ci arriva da Google. Tutti magari hanno un telefono almeno con una foto che vorrebbero mandare a qualcuno, ma non è così com'è. Magari la macchina appena comprata, bellissima, con la targa in bella vista, lo scontrino da girare magari al commercialista con metà del numero della carta di credito che si legge ancora. Oppure, ecco, lo screenshot di una chat in cui c'è un nome che proprio non deve comparire. Beh, finora la soluzione era un'applicazione di editing scaricata apposta o magari uno scarabocchio fatto a mano che nasconde poco e magari fa sembrare la foto un disegno di un bambino di 4 anni con i pennarelli. E Google che ha fatto? Ha deciso di risolvere questa questione direttamente con Google Foto e, come succede sempre più spesso a Mountain View, ha messo nello stesso pacchetto anche delle nuove funzioni. Di cosa si tratta? Si chiama di Redact per Google. Redact fa solo una cosa, ma la fa bene. Basta selezionare, ecco, con il dito la parte della foto che si vuole nascondere e l'applicazione la trasforma immediatamente in un'area pixelata, magari come i volti dei testimoni dei servizi dei telegiornali, targhe, indirizzi sui pacchi, codici fiscali, il volto magari dell'amico che ti ha chiesto di non comparire nella foto della festa. Tutto quindi può sparire sotto quella specie di mosaico digitale. Niente di rivoluzionario, per carità, comunque, ecco, qualunque applicazione di fotoritocco questo lo fa da anni, ma averla, diciamo, lì direttamente nell'app è molto più comodo e le cose cambiano decisamente.
1: Radio Vicenza.

Dopo qua, amici, una notizia clamorosa. Ci sono alcune aziende di intelligenza artificiale che suggeriscono di rallentare lo sviluppo. Donald Trump vuole invece spingere proprio sull'acceleratore. Il governatore della California ha proposto un kill switch. Due politici americani quindi hanno presentato anche un disegno di legge che vieta lo sviluppo di una superintelligenza artificiale. In caso di violazione, pensate, sono previsti fino a 20 anni di prigione. I due politici citano quanto successo negli ultimi mesi, modelli di intelligenza artificiale che possono aggirare le restrizioni ad effettuare degli attacchi informatici, creare dei nuovi virus e scrivere magari una versione migliore di se stessi. Sottolineano inoltre l'ipocrisia delle aziende di intelligenza artificiale. Riconoscono i pericoli e affermano di voler rallentare lo sviluppo, ma continuano ad investire centinaia di miliardi di dollari in una tecnologia che nessuno ora è in grado di prevedere o controllare. Sandler e Kaiser hanno quindi presentato il Ban Artificial Super Intelligence Act, e questo per impedire agli oligarchi, diciamo, dell'intelligenza artificiale di costruire delle macchine che gli esseri umani non possono controllare e magari sospendere lo sviluppo finché non saranno stati istituiti dei rigorosi sistemi federali di test e supervisione per garantire proprio che l'intelligenza artificiale non arrechi danno all'umanità. E secondo alcuni ricercatori, pensate, dicono, una superintelligenza potrebbe addirittura uccidere tutti gli umani nei prossimi anni. Questo è uno scenario veramente incredibile. Comunque il Congresso, ecco, dovrebbe proprio discutere il disegno di legge nelle commissioni, ed essendo a maggioranza repubblicana, è quasi certo che rimarrà, diciamo, nel cassetto.

0: Si prosegue in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso si parla di sicurezza. Attenzione, non abbassate mai la guardia e soprattutto se dovete scaricare delle app, fatelo dai Play Store, perché i ricercatori di Group AB avrebbero individuato un nuovo malware per Android denominato Rem Control, che viene distribuito tramite una falsa applicazione TV Tap, si chiama. È questo un Trojan bancario, quindi lo scopo dei cybercriminali, che sarebbero probabilmente russi, è svuotare i conti correnti. Tra i paesi più colpiti ci sarebbe l'Italia. Rem Control è un malware as a service. Gli sviluppatori offrono il malware in abbonamento ai cybercriminali che effettuano gli attacchi. Questa piattaforma è attiva da maggio, ma le prime tracce dell'infezione sono state scoperte a luglio, quindi per la distribuzione viene usata la tecnica del malvertising. Gli utenti cliccano su delle inserzioni pubblicitarie e finiscono poi su un sito simile proprio a Google Play Store, che ospita questa falsa app. L'applicazione è molto popolare in quanto permette di accedere gratuitamente a vari canali in streaming tramite IPTV, e i ricercatori di Group AB avrebbero, diciamo così, pubblicato una versione italiana. L'Italia, dicevo, infatti è stato uno dei paesi scelti proprio dai cybercriminali in Europa. All'avvio viene mostrata una schermata di aggiornamento e cliccando sul pulsante Start Install viene avviata una VPN che blocca il traffico da Google Play Protect per impedire la rilevazione del malware, e successivamente viene chiesto l'accesso ai servizi di accessibilità, che in pratica consente di ottenere il controllo completo del dispositivo. Rem Control cerca quindi le applicazioni bancarie che sono installate e quando l'utente ne apre una visualizza una schermata in sovrapposizione, il cosiddetto overlay, che permette di intercettare credenziali, PIN, codici, numeri e date di scadenza delle carte. E i cybercriminali a questo punto possono, diciamo, vedere il contenuto dello schermo in tempo reale. Rem Control infatti permette anche di catturare degli screenshot, registrare input, bloccare i tentativi di rimozione, ad esempio tramite il reset. E il consiglio chiaramente è sempre quello: non scaricare file APK, diciamo, da fonti non affidabili, e non approvare mai le richieste per servizi di accessibilità.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Beh, c'è da dire che anche oggi il tempo a disposizione, amici, è letteralmente volato in questa trasmissione. Siamo giunti al termine con Radio Web ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora grazie per averci seguito. Noi ritorneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora. State con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non sono mai state così basse.
5: Ma cosa?
4: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
5: A me sembrano normali.
4: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
8: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
9: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla nostra redazione. Ecco il meteo per questo martedì. La giornata inizierà con ampi tratti di sereno, ma anche con temporanei annuvolamenti. Nelle prime ore del mattino, soprattutto sulle zone meridionali della pianura, sarà possibile qualche foschia o locale banco di nebbia. Per Vicenza comunque il rischio di pioggia resterà molto basso. Temperature ancora miti, minima intorno ai 13 gradi e massima sui 24 gradi. Ma attenzione alla seconda parte della settimana. Mercoledì sarà una giornata di passaggio con i primi annuvolamenti e qualche possibile precipitazione, mentre da giovedì il cambiamento sarà decisamente più importante. Una saccatura atlantica farà affluire aria più umida e instabile, con piogge intermittenti, rovesci e anche temporali. Venerdì l'instabilità potrebbe proseguire mentre le temperature saranno in diminuzione. Insomma, ancora un martedì relativamente tranquillo, ma all'orizzonte si prepara una vera svolta meteorologica. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon martedì e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio. Se sono...

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

tocca. No, no, no, perché molto spesso abbiamo ospiti qui in studio e allora... tocca a me, ci siamo, benvenuti, puntata della martedì di 5 in condotta, fammi vedere. Oggi abbiamo un sacco di cose curiose, notizie curiose, ma di quelle che dai ci strappano quel mezzo sorriso e a me fa piacere. Si parte.

Allora io partirei con questa notizia, no, dato anche il brano che è appena andato, cioè questo ballerino, noi tifiamo per lui, questo ballerino che si trova a Lagos in Nigeria. Allora, dalle notizie che mi arrivano dovrebbe essere ancora lì, che sta ballando, sì, si chiama Ben Dancer, cioè questo è il suo nome d'arte, sta cercando di danzare ininterrottamente, uno dice per un giorno, per due ore, per sei ore, per due giorni, per 168 ore. Ma dai, si fermerà un attimo, no? Almeno per andare in bagno, cosa fa? Continua a ballare anche lì. 168 ore per conquistare questo Guinness World Record. Noi tifiamo per lui, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
5: Ma cosa?
4: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
5: Ma mi sembrano normali.
4: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Vabbè, allora la notizia non è delle più positive, anche se in realtà dai, possiamo stare tranquilli perché dicono non riguarderà noi. C'è questo nuovo studio che si sostiene che il sistema solare, quindi ci siamo dentro pure noi, si disgregherà molto prima di quanto si pensasse finora. Non so se vi ricordate, ieri abbiamo detto che hanno cambiato le date riguardo la presenza degli animali sulla Terra, ogni giorno vanno a ritoccare qualcosa, stavolta riguarda appunto la fine del sistema solare, si disgregherà, non so cosa vuol dire, che ogni pianeta andrà per conto suo, ma insomma, si parla di milioni di anni, comunque quindi possiamo star tranquilli.

0: avete studiato il Manzoni?
1: 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

quello che possiamo definire l'inseguimento più lento del secolo è quello che è avvenuto in New Jersey, dove la polizia ha inseguito, se così si può dire, e sta cercando di riunire al proprietario una tartaruga gigante che è stata trovata a spasso da sola in mezzo alla strada, e questo aveva creato anche problemi al traffico, incolonamenti e così via. C'è sta tartaruga che bella, pacifica, beata, stava passeggiando al centro della corsia. Va bene, sì, è stato definito appunto il sospettato più lento mai inseguito. Beautiful.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
6: A chi?
5: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
6: A me sembra normale.
5: Ma no, il prezzo, 2,69 €.
7: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano 3 morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno 2 vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 i feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che 2 navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
7: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero 1 del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai 2 volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero 1 del mondo. Zverev lo sorpasserà.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
0: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

E allora sono terminati, sì, sono stati attribuiti, ne avevamo già parlato la scorsa settimana, sono stati attribuiti quelli che per me sono i premi più divertenti al mondo, i premi Ig Nobel, che sono questi riconoscimenti internazionali che vengono dati alle ricerche più assurde, che poi voglio dire sembrano assurde, ma se ci pensi bene hanno un fondo di cultura, di importanza, potrebbero cambiarci la vita come questa. Allora io partirei, non lo so, se è il numero uno, il bagno perfetto, gli orinatoi antischizzo, premio per la fisica. Questo team internazionale di fisici e ingegneri, guidati da studiosi di tutto rilievo, ha affrontato uno dei fastidi che sembrano più invisibili, ma sono, come dire, i più universali, tra i più universali della vita quotidiana: gli schizzi nei bagni pubblici. Quanto danno fastidio, no? Cioè, quando devi entrare nel bagno pubblico dici, ma no, che schifo, ci sono schizzi dappertutto. Ecco, attraverso l'uso di telecamere ad altissima velocità e insomma mettendoci anche delle equazioni di fluido dinamica estremamente complesse, i ricercatori hanno analizzato l'angolo ideale con cui un getto di liquido, in questo caso insomma di pipì, deve colpire una superficie per azzerare quasi del tutto i rimbalzi, e hanno ideato questo orinatoio perfetto che ricorda un po', come dire, il guscio di una lumaca, ecco, sembra proprio che, ma vedi che poi il guscio della lumaca, cioè c'è anche sta forma che spesso si ripete in fisica. Ridotto con questa forma a conchiglia lo schizzo del 98%, cioè quindi praticamente non esce più nulla. Quindi secondo i loro calcoli, applicare questo design nei bagni pubblici di una grande nazione eviterebbe che milioni di litri di pipì finiscano sui pavimenti ogni giorno.

Ma io continuerei a parlare di questi premi Nobel con queste altre due ricerche. Questa, anche questa, ne avevamo parlato ma non avevamo capita bene. L'analisi del suolo fatta con le mutande di cotone. Allora, visto che i costosi sensori di laboratorio non sono sempre alla portata di tutti, questo gruppo di ricercatori poverelli, non tanto finanziati, ha coinvolto oltre 1000 volontari in 25 paesi per un esperimento incredibile. Seppellire 2000 paia di normalissime mutande bianche di cotone al 100% nei campi, nei giardini, nei prati, e dopo 2 mesi queste mutande sono state dissotterrate e il grado di decomposizione del tessuto, quello che c'è rimasto su e così via, è diventato un indicatore biologico formidabile. Quindi un metodo economico e anche, dicono, eccezionalmente efficace per misurare la salute della terra utilizzando semplicemente un paio di mutande.

0: Allora, che compiti avevate per oggi?
1: 5 in condotta!
2: Pubblicità.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

Vogliamo continuare, direttore? Dai, sì, oggi facciamo un'eccezione. Continuiamo a parlare di premi Nobel perché questo è fantastico. Secondo me questo ha vinto il numero uno, questa ricerca assurda, questo team di ricercatori, di scienziati internazionale, con molti componenti, dicono, di ricercatori indiani, hanno studiato nel dettaglio uno scarafaggio, ma in particolare il latte di questo scarafaggio, analizzando la struttura atomica di questo liquido, questa secrezione simile al latte, attraverso la cristallografia a raggi X, perché figurate, insomma, il latte di scarafaggio è una goccettina piccolissima, hanno scoperto che questi piccoli cristalli di proteine prodotti dall'insetto racchiudono una densità energetica straordinaria. Un singolo cristallo contiene fino a 3 volte l'energia della stessa quantità di normale latte vaccino. Quindi, insomma, adesso non è che uno se si mette a mungere gli scarafaggi, ma da sta cosa ci stanno ragionando su e potrebbe nascere una ricerca davvero importante.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza con il nostro nuovo appuntamento. Sul Vicentino prevalgono ancora condizioni abbastanza tranquille, con cielo poco nuvoloso e ampie schiarite, anche se verso sera aumenteranno gradualmente le nubi e non si esclude qualche piovasco, soprattutto sulle zone meridionali. Domani, mercoledì, avremo una giornata variabile, inizialmente più sole, poi nuvolosità in aumento soprattutto dal pomeriggio, con qualche pioggia sulla bassa pianura e verso sera. Le temperature a Vicenza saranno comprese tra 12 e 23 gradi, ma la vera svolta del tempo è attesa per giovedì. Una perturbazione atlantica raggiungerà il Veneto ed il Vicentino portando molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci. E venerdì l'instabilità proseguirà con piogge più frequenti in pianura e un calo delle temperature. Per ora è tutto, a più tardi con gli aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

Il Giappone, il Giappone è davanti a noi in tante cose, la tecnologia, ma anche lo stile di vita, forse sì. Ecco, e allora magari guardando quello che succede in Giappone possiamo vedere in anticipo quello che succederà da noi magari tra qualche mese o tra qualche anno. In Giappone stanno dicendo addio alle app di incontri. Basta il match via app. In Giappone torna il dating vecchio stile, i consulenti, le agenzie matrimoniali per creare le coppie, dove c'è anche magari un tutor che insegna come affrontare un appuntamento.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
4: Che cosa?
3: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 6 ottobre. Notte di violenza nel centro storico di Vicenza, dove una rissa tra giovani ha provocato almeno due feriti. Si tratta di due ventenni vicentini di origine straniera. Uno ha riportato diverse fratture al volto ed escoriazioni, l'altro contusioni. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra Piazza Marconi e Contrada i Forti di San Francesco. Altri ragazzi si sono presentati autonomamente al pronto soccorso del San Bortolo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto e cercando di identificare tutti i partecipanti. Mezzo milione di euro dalla Camera di Commercio di Vicenza per sostenere nuovi progetti di promozione culturale. Il contributo può coprire fino al 60% delle spese, con un massimo di 80.000 euro per progetto. Le domande per il bando Cultura 2026 potranno essere presentate via PEC dal 12 al 28 ottobre. Sono ammessi enti e reti di imprese. Il Comune di Vicenza ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione di due dirigenti tecnici a tempo pieno e indeterminato, destinati ai settori edilizia e urbanistica. Uno dei posti è riservato al personale già in servizio dell'ente. Previste un'eventuale preselezione, due prove scritte e una prova orale. Le domande entro il 28 ottobre. Nuove asfaltature in arrivo a Montecchio Maggiore per migliorare la qualità e la sicurezza delle strade. Il comune ha stanziato 300.000 euro per intervenire su diverse vie della città, con ulteriori lavori puntuali per circa 20.000 euro. Ad Alte Ceccato, invece, saranno realizzati interventi finanziati da IRICAV 2 come compensazione per i lavori della linea ferroviaria alta velocità, alta capacità. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

parliamo di tecnologia e parliamo di computer quantistico. Cioè, l'avrete sentito parlare di sta roba che poi uno dice, vabbè, ma non lo so, ma cos'è il computer quantistico? C'è la meccanica quantistica, ste cose che per noi sono davvero difficilissime da comprendere. Beh, vi dico soltanto questo: un computer quantistico è basato su un processore di IBM, quindi dicono il processore in realtà è normalmente in commercio, ma tutto il resto, cioè, che non so bene, ma neanche come è fatto questo computer quantistico, beh, ha eseguito in 19 secondi un compito che per un super computer, quindi non quello che abbiamo noi a casa in ufficio e così via, ma un super computer di quelli super esagerati proprio, sai, di quelli potentissimi, per un computer di questo tipo avrebbe richiesto oltre un secolo. Cioè, quello che un computer ottimo per oggi avrebbe fatto in un secolo, questo computer quantistico l'ha fatto in 19 secondi. No, questa cosa è da pelle d'oca. Pensa a te se poi davvero si arriva a realizzare e a mettere in commercio questi computer quantistici. Insomma, la nostra vita sarebbe davvero stravolta e sconvolta.

Lo sappiamo, che ogni volta che saliamo in auto diciamo mannaggia, chissà quanto mi costerà questo viaggio, anche se magari è di pochi chilometri con quel che costa la benzina, ma malgrado questo il mercato dell'auto è cresciuto anche nel mese di settembre 2026. Sì, aspettate però, aspettate prima di gioire, perché soprattutto è cresciuto grazie alla Cina, sì, perché soprattutto sono le auto cinesi quelle che stanno vendendo di più e sono i cinesi quelli che stanno producendo di più. Beh, entro la fine dell'anno le immatricolazioni delle auto potrebbero superare 1.600.000 unità.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e una

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Sei

0: E c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: piace perché parliamo d'amore. Sì, attenzione, però ne parliamo per oggi, la giornata, sai, delle cose scientifiche. Ne parliamo, parliamo d'amore in maniera scientifica o anzi addirittura chimica, ecco, perché hanno fatto una ricerca per capire quanto dura la tempesta chimica dell'innamoramento. Cioè, quando ci si innamora succede così, no? Ti spuntano le ali, viaggi ad un metro da terra e così via. L'innamoramento è una cosa bellissima e dato anche da tante cose chimiche che viaggiano nel nostro corpo, dalla dopamina all'ossitocina. Cioè, l'hanno definita proprio una tempesta chimica che va ad alterare il sonno, l'appetito, l'umore e tutto questo. E quanto dura però questa tempesta chimica che va ad interessare al cervello? Il cervello innamorato sembra, dicono, quello sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, addirittura, pensa un po' te. E allora, secondo la scienza, la fase più intensa, quella che appunto va ad alterare tutte queste cose che riguardano il nostro corpo e il nostro cervello, dura dai 18 mesi ai 3 anni. Ma ci deve essere però anche l'amore, perché l'innamoramento, quello che sai, poi ti accorgi che non è la persona giusta e così via, potrebbe durare anche soltanto poche ore e poi svanire. Ma quando si trova la persona giusta, beh, dai, tra i 18 mesi e i 3 anni sei sotto l'effetto di queste sostanze chimiche che ci fanno impazzire.
1: Fammi copiare.

lo sapevo che quando si parla d'amore poi tutti si scatenano, no? Perché, ecco, soprattutto sta cosa dell'innamoramento, adesso che abbiamo scoperto che ci sono queste reazioni chimiche all'interno del nostro cervello. Vabbè, no, ci sono alcuni commenti che ci sono arrivati, ma non facciamo in tempo a leggerli, magari li teniamoli per domani. Siamo ai saluti, grazie a tutti, ciao da Ivano Visona, a domani.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi. Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi martedì 6 ottobre. È andato a casa di un conoscente e lo ha minacciato dopo il rifiuto di consegnargli del denaro. È accaduto a Montecchio Maggiore, dove un uomo senza fissa dimora è stato denunciato dai carabinieri per presunta tentata estorsione. Secondo le indagini, chiedeva soldi per acquistare droga insieme. L'uomo avrebbe minacciato di danneggiare l'auto della vittima. Ancora violenza tra giovani in centro a Vicenza. Una rissa scoppiata poco dopo la mezzanotte tra Piazza Marconi e Contrada dei Forti di San Francesco ha provocato almeno due feriti. Si tratta di due ventenni vicentini di origine straniera. Uno ha riportato fratture al volto ed escoriazioni, l'altro contusioni. Altri ragazzi si sono presentati autonomamente al pronto soccorso del San Bortolo. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare i partecipanti. Paura questa mattina a Montegalda in via Grimana per un incidente che ha coinvolto un ciclista di 67 anni. L'uomo è stato tamponato da un'auto ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. È partito il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026. A Vicenza sono 1.583 le famiglie estratte a campione che stanno ricevendo dall'Istat le credenziali per compilare il questionario online entro il 6 dicembre. Chi ha difficoltà può rivolgersi all'ufficio statistica del comune. La compilazione è obbligatoria per legge. Concluso il controllo fitosanitario sui 51 tigli di Viale delle Fosse a Bassano del Grappa. Nel complesso lo stato delle piante è risultato sufficiente. Saranno necessarie alcune attività di manutenzione e nuovi controlli nei prossimi anni. Due alberi invece presentano condizioni critiche e per motivi di sicurezza saranno abbattuti nei prossimi giorni. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora su Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza con il nostro nuovo appuntamento. Sul Vicentino prevalgono ancora condizioni abbastanza tranquille, con cielo poco nuvoloso e ampie schiarite, anche se verso sera aumenteranno gradualmente le nubi e non si esclude qualche piovasco, soprattutto sulle zone meridionali. Domani, mercoledì, avremo una giornata variabile, inizialmente più sole, poi nuvolosità in aumento soprattutto dal pomeriggio, con qualche pioggia sulla bassa pianura e verso sera. Le temperature a Vicenza saranno comprese tra 12 e 23 gradi, ma la vera svolta del tempo è attesa per giovedì. Una perturbazione atlantica raggiungerà il Veneto ed il Vicentino portando molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci. E venerdì l'instabilità proseguirà con piogge più frequenti in pianura e un calo delle temperature. Per ora è tutto, a più tardi con gli aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 6 ottobre, a cura di Martino Montagna. Una lite per motivi di viabilità è degenerata in una grave minaccia a Torre di Quartesolo. Secondo i carabinieri, un 52enne avrebbe puntato una pistola al volto di una donna, minacciandola di morte prima di allontanarsi. Identificato grazie alle telecamere, l'uomo è stato denunciato. In casa i militari hanno sequestrato una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Un anziano residente a Montecchio Maggiore è stato arrestato dai carabinieri per scontare una condanna definitiva a un mese e 15 giorni per guida senza patente. L'uomo era stato sorpreso alla guida nonostante la patente fosse già stata revocata. Al termine delle formalità è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, dove sconterà la pena. Paura questa mattina a Montegalda in via Grimana per un incidente che ha coinvolto un ciclista di 67 anni. L'uomo è stato tamponato da un'auto ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Torna a Vicenza 10 ottobre e oltre, la rassegna dedicata alla salute mentale e alla lotta ai pregiudizi. Dal 9 al 16 ottobre, reading, proiezioni, incontri e flash mob coinvolgeranno la città. Il motto della seconda edizione è «Coltiviamo una comunità senza pregiudizi». L'obiettivo è promuovere una cultura dell'accoglienza e del benessere mentale. A Montecchio Maggiore prosegue il ciclo di incontri sulla gestione degli alberi. Il prossimo appuntamento è giovedì 8 ottobre alle 18.30 in sala civica ad Alto Ceccato, dedicato agli standard di potatura SIA, con focus su tecniche, sicurezza e corretta esecuzione degli interventi. La partecipazione è libera e gratuita. Prossimo incontro il 28 ottobre. Ci fermiamo qui anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Voglio

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossio su Ego zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Si allarga l'inchiesta sui PFAS legate ai lavori della pedemontana veneta nel Vicentino. Gli indagati salgono a 18. Il nuovo filone coinvolge 6 capi cantiere e riguarda la costruzione delle gallerie tra Sant'Urbano e Malo. Nel mirino l'uso di sostanze PFAS come acceleranti per il cemento che potrebbero aver contaminato acque e torrenti della zona. Ancora violenza tra giovani in centro a Vicenza, una rissa scoppiata poco dopo la mezzanotte tra Piazza Marconi e Contrada dei Forti di San Francesco ha provocato almeno 2 feriti. Si tratta di 2 ventenni vicentini di origine straniera, uno ha riportato fratture al volto ed escoriazioni, l'altro contusioni. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare i partecipanti. Sale a 9 il numero dei casi di dengue nel territorio di Cartigliano. Dopo la nuova positività scatta un ulteriore intervento straordinario contro le zanzare, esteso anche a Romano De Zelino e a una piccola porzione del territorio di Cassola. I pazienti sono seguiti a domicilio e, fanno sapere dall'ULS 7, non ci sono motivi di preoccupazione. Un anziano residente a Montecchio Maggiore è stato arrestato dai carabinieri per scontare una condanna definitiva a 1 mese e 15 giorni per guida senza patente. L'uomo era stato sorpreso alla guida nonostante la patente fosse già stata revocata. Si trova ora agli arresti domiciliari nella propria abitazione, dove sconterà la pena. Una lite per motivi di viabilità è degenerata in una grave minaccia a Torre di Quartesolo. Secondo i carabinieri, un 52enne avrebbe puntato una pistola al volto di una donna, minacciandola di morte prima di allontanarsi. Identificato grazie alle telecamere, l'uomo è stato denunciato. In casa i militari hanno sequestrato una pistola giocattolo priva del tappo rosso. È andato a casa di un conoscente e lo ha minacciato dopo il rifiuto di consegnargli del denaro. È accaduto a Montecchio Maggiore, dove un uomo senza fissa dimora è stato denunciato dai carabinieri per presunta tentata estorsione. Secondo le indagini, chiedeva soldi per acquistare droga insieme. L'uomo avrebbe minacciato di danneggiare l'auto della vittima. Controlli della Polizia di Stato a Vicenza per contrastare criminalità e consumo di droga. Tra Campo Marzo, la stazione delle autolinee e altre zone della città sono state identificate 172 persone e controllati 20 veicoli, sequestrati 2,21 grammi di hashish ad un cittadino tedesco sanzionato per uso personale, verificati anche 3 esercizi pubblici. È stata presentata a Roma l'Ispirazione Europa, la trilogia di mostre che alla Basilica Palladiana di Vicenza racconta i rapporti artistici tra Italia e Germania, Francia e Spagna. Si parte il 13 novembre con Italia-Germania, oltre 150 opere da Canova a Kiefer. Nella capitale, assieme al sindaco Giacomo Possamai, era presente anche l'assessore alla cultura Ilaria Fantin.
5: Alla stampa estera
1: oggi abbiamo presentato la mostra Italia-Germania e un ciclo, il triennio Ispirazione Europa, ed è stato bellissimo vedere la risposta della stampa estera, della stampa tedesca, ma in generale della stampa estera, e le tante domande che sono arrivate relative a questa mostra, una mostra che porta con sé nomi internazionali dell'arte come Kandinsky, Boccioni, Kiefer, Canova, ma che soprattutto declina un tema, quella del dialogo artistico tra l'Italia e la Germania, un tema che si può declinare in mille modi, e oggi è davvero stato interessante vedere come può essere un tema appassionante per tutti.
4: La provincia di Vicenza pagherà il pedaggio della pedemontana veneta per tutta la durata dei lavori al ponte di Rivarotta a Bassano del Grappa. La tratta tra Bassano Ovest e Colceresa sarà gratuita per cittadini e imprese durante i circa 100 giorni di cantiere, stanziati 24.000 euro per garantire una viabilità alternativa e consentire l'avvio dell'intervento. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
7: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
8: con Marco Sella.
9: Arriva il martedì sera. Che cosa succede di bello il martedì sera? Arriva il radio aperitivo. Non arrivo io, o meglio, di bello non arriva nessuno, tranne il sottoscritto, ma arriva un bel programmino che è all'interno di Radio VIP Vicenza Party, il consueto radio aperitivo del martedì dalle 19 alle 21. Buona serata, benvenuti. Sono Marco Sella, saremo assieme fino a quasi le 21, quindi con tanto sound, quello giusto. La bottega della musica, chiamatela un po' come volete, eh? Questa sera, come succede di solito,

Correva, anzi galoppava il 2017 e c'era Jamiroquai con questo pezzo, insomma, ad aprire l'appuntamento di questa sera. Quindi Cloud Number 9, Jamiroquai. Di notiziole ce l'abbiamo questa sera. Intanto belli comodi nella vostra auto, poi qui in zona non so se qualche incidente o quant'altro. È un bel traffichetto, eh? You gotta hold on me, stiamo parlando di Block and Crown, due personaggi che remixano l'impossibile.

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Unique, You Blow My Mind. Ah, vi sarete accorti dalle prime note di questa sera che insomma siamo partiti un po', oserei dire quasi nostalgico, fermo restando che poi nella seconda parte ci buttiamo più sui 70-80, ma questa è la particolarità del martedì sera, le emozioni della musica assolutamente. Tra un po' parleremo anche dei Mind Enterprises e del ritorno dell'Italo Disco. Abbiamo già la notizia ora.

Beh, insomma, è molto in stile Afro House. Timba ed Esposito, questa Pump Up the Jam. Bicchiere di Campari in una mano, sigaretta nell'altra, tra un mixaggio e l'altro, sul palco prestigioso del Coachella Festival. Due personaggi italiani puro sangue portano il nome di Andrea Tirone, Roberto Canigliaro, in arte Mind Enterprises, riportano in auge l'Italo Disco. Quindi dopo gli esordi negli anni 70, insomma, questo genere dolce vita l'hanno riportato anche nell'abbigliamento, non solamente nello stile italiano, insomma. E devo dire che è un bel modo di ricordare, insomma, la musica. Abbiamo un bel pezzettino di Mind Enterprises.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a 3 pezzi da 33 cl.
3: Ah, a me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

che se le auto anziché benzina potessero alimentarsi a impulsi sonori musicali, insomma più musica per tutti assolutamente, quindi diciamo si sentirebbe molto più musica meno chiacchiere magari quello assolutamente. Parlando di musica, questa sera avete già sentito pezzi che ci hanno riportato indietro nel tempo, e per quanto riguarda la musica house, questa è una delle pietre miliari della musica house. Mr. Joe Smooth.

Stiamo ricordando un pezzo del 2001, un'anima tutta di silicone. Bellissima questa Ride On. Qualche minuto e poi naturalmente ci sarà anche l'aggiornamento per quanto riguarda le condizioni meteo. Grazie Martino Montagna, ha detto per gli amici Martino Mountain. E io mi diverto, va bene così.

is a song. È una goduria. Mr. David Morales. Oh, giusto appunto per coloro che si sono collegati in questo momento, non solamente in FM, voglio ricordare che abbiamo un'app, ebbene sì, c'è un'app che sia con un sistema o con quell'altro, insomma, ci beccate. Ma poi c'è un altro sistema, è il DAB. E tutti si chiedono, ma che vuol dire? Digital Audio, Audio o Broadcast? Questo per chi ha le auto, diciamo, tecnologicamente avanzate. Comunque ci beccate in qualsiasi modo. L'importante è che ci ascoltiate, dai, l'importante è quello. In questo martedì 6 ottobre il sound non si ferma mai.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza con il nostro nuovo appuntamento. Sul Vicentino prevalgono ancora condizioni abbastanza tranquille, con cielo poco nuvoloso e ampie schiarite, anche se verso sera aumenteranno gradualmente le nubi e non si esclude qualche piovasco, soprattutto sulle zone meridionali. Domani, mercoledì, avremo una giornata variabile, inizialmente più sole, poi nuvolosità in aumento soprattutto dal pomeriggio, con qualche pioggia sulla bassa pianura e verso sera. Le temperature a Vicenza saranno comprese tra 12 e 23 gradi, ma la vera svolta del tempo è attesa per giovedì. Una perturbazione atlantica raggiungerà il Veneto ed il Vicentino portando molte nubi, piogge intermittenti e possibili rovesci. E venerdì l'instabilità proseguirà con piogge più frequenti in pianura e un calo delle temperature. Per ora è tutto, a più tardi con gli aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

0: Allora, ogni tanto ci facciamo il saltino negli anni 90. E quel che succede, succede, va benissimo così, con Lonnie Gordon and Happening All Over Again. Ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente la prima parte di Emotion, le emozioni a 80, a 90, detto che poi così è un po' strano, ma vabbè, insomma. 85 minuti di applauso della corazzata Potemkin.
1: I ragionieri fantocci.
2: 1975,
0: The Black Legend.
2: With a song.

0: La libertà della musica è impagabile, assolutamente. Poi quando ci metti anche la voce di Adiva e The Soul Avengers, insomma, è fatta, assolutamente. Come è fatta anche la prima parte di Emotion, io vi saluto, ma solo momentaneamente, perché tra un pochino si ritornerà dopo le varie rubriche, la pubblicità e quant'altro, con la seconda parte. Fermi lì, mi raccomando.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 19 e 56 minuti.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
11: Radio Vicenza News.
12: Radio Vicenza News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta a Parigi. I manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
14: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca, che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze e il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di operi, la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa, permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
13: Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella Di Iel e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer, da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
15: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il Geniale e il Gatto Pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a largo larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
7: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
16: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion
17: con Marco Sella.
0: Eccomi qui, apriamo ufficialmente la seconda parte di Emotion rigorosamente in diretta. Mi raccomando, non c'è nulla di post prodotto nell'appuntamento del martedì. Due minuti dopo le 20, nel consueto radio aperitivo per eccellenza, staremo assieme fino alle 21. E nella seconda parte lascerò più spazio ovviamente alla musica, un po' meno alle chiacchiere. Apriamo subito con un pezzo del 1987. Non è una fake, ma quasi poco ci manca, eh? Mr. Alexander O'Neill.

musica che non le chiacchiere il sottoscritto, e quindi questi minuti in apertura di seconda parte di Emotion abbiamo ascoltato molto molto tanta, eh? Alexander O'Neill del 1987 con Fake, Silver Pozzoli con Around My Dream e poi ancora Un sogno più bello di questo di Erasure, Sometimes.

Sì, Money is too tight to mention, sempre ricordando gli anni 80, Red McCracknell, indimenticabile, quando si parla di soldi, insomma, vabbè. Ancora qualche minuto, intanto pompiamo il volume, come si dice in questo caso, assieme ai Mars.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

cosa dici? Anzi, cosa pensi? Pensi a Fargetta e resterà nella storia della musica questo pezzo, non a caso porta il titolo di Music.

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Stiamo parlando ancora degli anni 90 e degli anni nei quali l'elettronica c'entrava, ma non c'era l'intelligenza artificiale, quindi le cose si basavano sempre sulla fantasia delle persone, dei produttori, dei cantanti, intrecci, intrallazzi, parlando anche di musica, intrallazzi, ma comunque insomma si sentono le varie produzioni, nonostante già all'epoca c'erano i rifacimenti dei pezzi ancora più vecchi, però insomma la fantasia galoppava veloce.

0: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
1: Emotion. Check this out.

Sex. Quanti bei ricordi, Glam con questa Sex Crime, anzi Sex Drive. Ah. 46 minuti dopo le 20, sono arrivato in fondo anche all'appuntamento di questa seconda ora assieme di Emotion, dal Sella è tutto. Naturalmente vi ricordo, nel cuore del weekend ci sarà la Radio VIP nella versione mix, il sabato e la domenica a partire dalle 19. Vi lascio con l'ultima e poi naturalmente in voce martedì prossimo 19:21.

0: pubblicità.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci. Lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Hi, this is Michael Bublé.
0: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.
6: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Radio VIP. Parti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e due minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.